te appello con la tua mamma. Piano, cucina, si agilis omnivaga, musicale.